0: Abi abi. Mandiga, mandiga. Erefi, mandiga. Serebo Afrika, wele.
1: Ambi se au kwa donkli flanama ni oye wetie. E wala fokande, ba jige aka fokonya fokanye. Ayo oda samba flanitani oro 2016. Ambi wet don la metuni. Abena ka donkli kene. Bismillah. Kuyate, ambi bolo.